go a go tokafatsa tsela e banni ba abelwang ka teng ditlamelo tsa tlhaeletsano mo mafelong a nang le baagi ba bantsi. Ofisi e leng gaufi le lefelo le le tumileng la Stop and Shop go solofetswe gore e tla bulwa dikgwedi di le nne e tshwareletse go sampe go konelwa ditumelano tsa lefelo la Sennela Ruri le go rulaganyeditsweng gore le tla wediwa ka kgwedi ya Lwetse monongwaga. Moeteledipele wa MTC wa tsa papatso le tlhaeletsano Tim Ekanjo a re leano leno ke karolo ya leano le legolo la komponi ya go atolosa ofisi tsa MTC. Lebenkele le tla tlamela ditirelo tse di tlhokegang jaaka ditirelo tsa Wi-Fi, dithulaganyo tsa marangrang a megala ya lotheka le ditharabololo tsa dikgwebo tse di tlhokegang tota tse di tlhokegang gore di dirwe. MTC e ne ya itsise gape ka ga dithulaganyo tsa go bula ofisi nngwe kwa Okongo, Walvis Bay le go fudusetsa lebenkele la yone la Ongwendiva kwa lefelong le legolo la Oshana Mall. Fa re tlhodimela tsa mafatsha sele, metsamao ya dipalangwa tsa setšhaba e ne ya kgoreletsega morago ga gore batho ba thibe ditsela kwa Kenya ka nako e go neng ga tsoga dipopelelo tse di neng di le kgatlhanong le go tlhatloga ga ditlhwatlhwa tsa lookwane tse di bakilweng ke ntwa ya kobotlhabagare. Kenya ke nngwe ya mafatshe a mantsi mo kontinente ya Aforika a ikaegileng ka lookwane le le tswang ko Gulf, mme ya amilwe thata ke go tswala ga Strait of Hormuz ke lefatshe la Iran, tsela e gantsi e dirisediwang go fetisa lookwane le le isiwang kwa mafatsheng a mangwe lefatshe ka bophara. Ka labone o fetileng Kenya e ne ya itsise ka ga go tlhatloga ga ditlhwatlhwa tsa dithoto tse di rekiwang mo lehatsheng ka bophara, mme seno sa dira gore bakgweetsi ba dipalangwa tsa setšhaba ba dire dipopelelo. Bagwanti ba ne ba thiba ditsela le go tshuba melelo e metona kwa Nairobi mo mosong wa gompieno ba leka go thibela dikoloi le dipalangwa tse dingwe go feta. Fa re di kwanela Somaliland go begwa fa mo letsatsing leno e ipelela boipuso jwa yone jwa ntlha fa e sale e amogelwa ke Iseraele jaaka lefatshe le le ikemetseng. Ka sedimonthole, Iseraele e ne ya nna lehatshe la ntlha go amogela boipuso jwa Somaliland fa e sale lehatshe leo le ikgaoganya le Somalia ka ngwaga wa 1991. Le fa go ntse jalo, lekgotla la African Union le balekane ba bangwe ba lone go begwa fa ba le kgatlhanong le go kgaogana ga mafatshe ano, ka ebile go na le poifo ya gore seno se ka nna sa tlhotlheletsa mafatshe a mangwe go kgaogana. Lentswa bontsi jwa baagi ba Somaliland ba itumeletse go bo Iseraele ya amogetse Somaliland jaaka lehatshe le le ikemetseng, go santse go na le ba ba leng sebete se molangwana ka ga seo. Mme ebile go ne ga nna le dipopelelo tse dikgolo kwa toropong e kwa bophirima ya Borama morago ga gore go itsisiwe ka gore Iseraele ya amogetse Somalia, tota ya amogetse Somaliland jaaka lefatshe le le ikemetseng, mme ba le bantsi ba ne ba tshwarwa le go gobadiwa ke masole. Potso dikalo dikgang tsa nako ya bone ka bokhutshwanyane, re etsa tse di tla latelang ka nako ya bosupa le dikgang ka botlalo.

0: tsamaisa melao mo Afrika le tsamaiso ya go nonofetsa go ka rarabolola dingongorego le go tsamaisa tomopuo jalo. Jalo gore go na le jaaka e tsamaile yana e tsamaetse kwa go tlhopa baeteledipele ba ba ka tsang jara tse tharo tse 2026 go fitlhela 2029. Jalo ke gone ka tsela eo go ile go tlhophiwa presidente kore ba tsamaisa ba eteledipele ba Pan African Parliament ke presidente o tswa a thusiwa ke di vice president di le nne go tswawa go tsena di committee chairperson di le 11 tse di hetang di committee tse 11 jalo ke ile go na mongwe wa bone yo o netsweng go eteleka pele committee ya cooperation international relations the conflict resolution
1: right
0: e me di committee ya ka setse ke bua di 11 jalo ke one jalo di chairperson tse di 11 tse le di president tse nne ka tse di vice president tse nne le president di former bureaucrats gore go na le biro ke la presidente le di vice president tse nne biro ichi ke one presidente le di vice president ka di chairperson yani ke bone ba o kare ba former steering committee e tsamaisang dithulaganyo tsa Pan African Parliament
1: lo kopana ga kae
0: ko gore ke kopana discretion e tsone e gapedi mo jare in the first 6 months go na le lengwe hela in the last 6 months go na le lengwe hela di committee le tsone di dula gapedi mme di committee di kokatswa mo tsamaisong le mereko kabaganyo le di committee go di committee di ka dula technology lone e di thusitse di session tse e di bontse ko gore ke di session tsa in person
1: right
0: go na le di session tse di tsenang virtual mme segolo jang thata mo okeletsong ya go tswelela pele segolo jang thata perepisano le tsamaiso ya melao e tshwantseng e nne le universal ga se ke hawa mandate ya tsona yana ke gore e berekitse gore Pan African Parliament le one go ya go pele e na le legislative power yanjana e na le advisory power hela ya go dira di-model laws.
2: Mothusa motsamaisa dipuisano tsa palamente re Thaga Katamelo jaaka a ile a tlhalosa tiro ya bone e le ba Pan African Parliamentary Committee mme o ne a buisana le modira ka nna Lopang Olobilwe.

kgariagana lwala la ditabosigo kana di eteletse ke kgoroga melekgoma a bokoku ya bommatswale kana di eteletse ke mosesenke dikgomarote sa nna mohibi.

0: Abu Rakhai, aye, aye, Rakhai.
1: Me balam balam, di di di di, khatat khatat, pula.

ovuthayo usithazami besuthelotha othando luningi kweyami impilo.

passeggio mi dice cani lento. Io ho senti terri, come vengo a sostenere che. Ai passeggio mi dice cani lento. Ho bisogno sulla, e fanno te con i ompeta. Ai passeggio mi dice cani lento. Io ho senti terri, come vengo a sostenere che. Ai passeggio mi dice cani lento. Ho bisogno sulla, e fanno te con i ompeta. Ai slasa con lento.

va fece mi tie canni lento. Io ho senti terri, qui vengo a sottinuiki. Ai va fece mi tie canni lento. Qua bisogna sulla, e fono te con un pezza. Ai va fece mi tie canni lento. Io ho senti terri, qui vengo a sottinuiki. Ai va fece mi tie canni lento. Qua bisogna sulla, e fono te con un pezza. Ai, stessa con un pezza.